stanotte per te. E se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti.